Aminis nostiro zvoi sois varo es voero vengenile ostiro che ave fnaita gloire ego nonti omitimis mintep sois